0: favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai. Ai ai ai ai. Ma uno come me.
1: Γεια σας, όνειρα γλυκά. Τα λέμε αύριο στις 10.